Saudi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi.

nyame bi wo ho ane tumi so wono mane nsaso ane po asochia yedi wono kasa na ngoni tutu obi tumi nyina nanim hey wo yo nyame prekopo